0: Najbolja muzika sada. Play Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.